0: Le pescato.
1: Le pescato. Le pescato. Le pescato. Le pescato. Le pescato. Le pescato. Le pescato. Le pescato. Le pescato. Le pescato. Le pescato. Le pescato. Le pescato. Le pescato. Le pescato. Le pescato. Le pescato. Le pescato. Le pescato. Le pescato. Le pescato. Le pescato. Le pescato. Le pescato. Le pescato. Le pescato. Le pescato. Le pescato. Le pescato. Le pescato. Le pescato. Le pescato. Le pescato. Le pescato. Le pescato. Le pescato. Le pescato. Le pescato. Le pescato. Le pescato. Le pescato. Le pescato. Le pescato. Le pescato. Le pescato. Le pescato. Le pescato. Le pescato. Le pescato. Le pescato. Le pescato. Le pescato. Le pescato. Le pescato. Le pescato. Le pescato. Le pescato. Le pescato. Le pescato. Le pescato. Le pescato.